ikemo obu nebi no come to kwasurob obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo